0: Adocendo, signor!
1: Sì, in questa notte.
0: Quanto adorne Ginevra, ti adorna di sue vesti. Cerca imitarla in tutto, disponi come lei e più. E poi, nelle sue

cielo porto viso la corte, e Cristo al mar vicino, quasi un baleno.

0: l'alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a quel di lei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto,
0: aria sventura,
1: e

Tempo! Leggi! Di notte, per la porta della stanza, l'urcagno dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. Espose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa, e soffre sostenere.

0: se innocente tu sei, sperarti lice che vinca il tuo campion. Polinesso,
1: rinuncio a tal difesa
0: e io l'accoglio.

0: svenga! L'attendo!
1: S'altri non me, io amor mio difendo!
2: Fermo, signor! Non manca difesa l'innocente!